0: Penso che
1: nel pipì così.
0: Anderson, the show boy.
1: Affirmative, female assaulted, police en route.